0: pezzo cavolà.
1: Da cala urma me che lavoro, ma me che lavoro, ma buca la pari da lam la bua.
2: Ma
1: buca la pari da lam la bua.